0: Vive tu verano con Vive Radio. Vive Radio.
1: Changi가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤